0: Geno jena ziko teresinya mne kasara mumasore. Tres horas ne 47 minutos munike msambeki.
1: Kopana ke anamo limpopo. Chesi.

fa si va di qua mori mosse va a tirare vino ne pegnuro di rodi msambi che mi sor provincia le mani che sto di mucci moio ecco sangana quattro quita mamma questa na sulle esce e musse uè sondo masuè ci pure iwo ecco mene marronga muna eme zuno uno amue zi uacce come gore suro sire sinema kore ma kumerne matanatu sato ena sota ka denge sono sotu kuvai kushine juko shikira pangwa ingwe dichanga tisimza zimbo zato ena zo moshere me zimbo izo zo pangwa ingwe tishe zoku pae chire tishengwa yoyo tozo fura zinare zedu kwe itra kutimungu mchifona kushikira pangwa mbirine shidimbu makumatatu pate simza zimbo kushikira pangwa natu zima amba kweza nasukleishi pangwa na choku shisire kuhurukuro zatina zo Pangua na rune shidimbu makumata toto Simuza zimboku shikira pangua murongo Muna zima mba kweza nasi kuleishi Pangua murongo mbro kushitira chirongo Mafambiro wakana kaya mumi guagwa chiriche kupinda Tika zo vepa wato zo pezi sama basano Ne zimbo zaka siena siena kushikira pangua murongo Muna ne shidimbu makumasha ne shirongo muna Nguwa echa zipa nambasa pa mtoro chimanyika Nambasa kamiru kwa nifi torambira hai Ndiriku shanani na Jose August Watch Tidiba virika batirere Eti suta tumwa Tidiba chiba ni mima nguwa na sikile ishi Tidiba chiti rabe makasikile na ifinyure ino Tidiba chiti rabe makasikile na ifinyure ino